borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn